Not in the law che non può sinti a vementa. Not in guerra che non ti comprende. Not in malessa. Not in malessa che non può cura mi rimane in Cristo. Amen. Gloria nel buon nome del Signore. Turco sopra junto pa' bon.

chiariamo un attimo con Giovanni Miguel, da anche per mensaggio con il signor Benchar Roman con lui. Ma da sempre mi da punta romana, che spera, che non scada mai una parte del mensaggio qui e con un'altra maniera di praticare la nostra vita e anche compartire con altri. Ma noi terminiamo, che il romano se non si lanta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, questa cantica 281. Chi va a si per me?

sa sbagliavo dentro che di porco di mondo, ma por corda. E non ti salvazione per me. E casa di Signor ti salvazione per me. Ma sotto e sei da lo che Bartimeo ha, se tu retempo con Gesù sta ribattera e non porrai alla, cana vai non cammina cerca Gesù. E poi mira tu. Però ora la tende sì, con Gesù sta in cercania, realizzando su situazione e su problema, mesora. E la pratica è cosa che stava a conoscere. Mesora, bota mira su fe, tabini, padilanti. Bebe ti explica a noi. Bebe ti explica a noi che, na dado momento, parte meio a praticar sua fé. E Jesus escuta e rambra aqui sua exclamação. Pero primeiro que nós chegamos a exclamar, lo que Jesus faz, a reação de Jesus, me dá que a era humana tá importante para nós realizar e estabelecer duas coisas.

chiariamo un attimo Giovanni Miguel, dà anche per il messaggio con il signore Ben Sharuman con lui. Vedrà sempre questa punta romana, che spera, con lo scadro mai non sparti dei miei messaggi a chi, e con un altro problema di praticare in vita, e anche con altri. Ma non terminiamo, che il romano si non si canta para, si non si canta la cantica di clausura, questa cantica 281. Chi va a si per me?